Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire la voce e l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla insieme a Juliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcella Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto che potete fare attraverso le onde corte tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, frequenza 15.770 kHz, lunedì, venerdì dalle 12 alle 13 UTC, dal vivo su www.radionazionale.com.ar, lì troverete la schedina che dice RAE, oppure live del RAE, lo potete ascoltare dal vivo. Sulle app di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'Exterior, sia per iOS sia per Android, oppure sul sito www.rae.com.ar o grazie agli amici della RAE www.rae.ar. Ecco, una giornata oggi umida, il servizio meteorologico ha dettato le previsioni del tempo per la città di Buenos Aires, la massima sarà di 14 gradi, una minima di 10, ormai siamo lì a quest'ora alle 9.02, 11 gradi 9 Celsius. Sono previsti venti di 9 km all'ora e l'umidità media sarà del 94%. C'è un detto popolare in Argentina che dice che quello che ti uccide è l'umidità. Previsione del tempo, in queste prime ore non si registreranno piogge, l'umidità sarà del 94%, come dicevamo, sono previsti venti leggeri di 9 km all'ora, nel corso della tarda mattinata il tempo rimarrà senza piogge, l'umidità sarà del 96% e ci saranno venti leggeri di 8 km all'ora. Secondo le previsioni, nel pomeriggio il tempo resterà senza piogge e sono previsti venti leggeri di 9 km all'ora da nord-est. Per la sera, invece, ancora non ci saranno piogge e ci saranno venti leggeri di 13 km all'ora provenienti da est. Ricordiamo che il Servizio Meteorologico Nazionale è l'organismo ufficiale incaricato di raccogliere, analizzare e diffondere informazioni meteorologiche nel paese. La funzione principale del Servizio Meteorologico Nazionale è prevedere il clima e le condizioni atmosferiche, emettere allerte tempestive sui fenomeni meteorologici pericolosi e fornire informazioni climatiche utili per diverse attività come l'aviazione, l'agricoltura e la navigazione. Il Servizio Meteorologico Nazionale opera attraverso una rete di stazioni meteorologiche distribuite in tutta l'Argentina, oltre a utilizzare immagini satellitari e modelli di previsioni numerica. Ecco la funzione del Servizio Meteorologico Nazionale con le sue stazioni dall'Antartide al nord dell'Argentina, Jujuy, a est, a qui a Buenos Aires, ad ovest lì a Mendoza. In tutto il paese il Servizio Meteorologico Nazionale. Ora primo brano musicale con Charly García, la canzone intitolata Inconsciente Colectivo.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Molto bene, ricordate che se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Il numero totale di argentini che hanno lasciato il paese durante aprile è stato di 1.202.300, registrando un calo del 15,7% rispetto allo stesso mese del 2025. Nello stesso periodo sono stati registrati 755.000 stranieri entrati in Argentina, con una variazione interannuale positiva dell'8%. Sebbene sia aumentato il numero di persone entrate nel paese, è diminuito quello di coloro che ne sono usciti. Il saldo del quarto mese è rimasto negativo, con 301.700 persone in meno. Così, il primo quadrimestre dell'anno si è chiuso con l'ingresso di 2.188.900 stranieri e l'uscita di 5.219.000 turisti, per cui il saldo totale è stato di 3.030.900 persone in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mantenendo un marcato deficit. Sebbene il divario tra turismo ricettivo ed emissivo mostri un rallentamento da gennaio ad aprile, il numero di persone che entrano nel paese continua a essere inferiore rispetto alle uscite degli argentini. I dati emergono dall'indagine sul turismo internazionale pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti, a cui ha avuto RAE acceso. Durante aprile sono entrati 755.000 stranieri, dei quali 463.100 erano turisti e 292.000 erano escursionisti. La differenza tra turisti e escursionisti, che il turista entra per più di una notte in albergo, ad esempio, e l'escursionista entra ed esce del paese nella stessa giornata, ad esempio quello che abitano nei paesi confinanti, che entrano in Argentina per una giornata e dopo escono. E al contrario pure, no? Gli argentini che escono per una giornata, magari a lavorare da Misiones a Brasile, dopo rientrano, quelli si chiama turismo di escursionisti. Del totale, il 20,5% proveniva dal Brasile, il 16,4% dall'Uruguay, il 15,3% dall'Europa. Per quanto riguarda le vie di accesso, la distribuzione è stata la seguente. Intanto le uscite hanno raggiunto 1.202.300 persone, delle quali 764.800 erano turisti e 437.500 escursionisti. La via terrestre è stata ancora una volta la più scelta, con 717.700 viaggiatori, seguita da quella aerea con 395.400 e da quella fluviale marittima con 89.100. I paesi confinanti sono stati e sono tornati a essere la destinazione preferita, con il 71,7% del totale. Tra questi, le principali mete sono state Brasile con il 28,3%, Cile con il 16,1% e Paraguay con il 12,3%. Il primo brano musicale in questa giornata oggi è stata una canzone di Charly García che si chiamava Inconsciente Collettivo. Ora ascoltiamo una canzone pure di Charly García, in questo caso interpretata dai Super Ratones, una band di Mar del Plata, accompagnata da un'altra band di Mar del Plata. Queste sono le due band più popolari di Mar del Plata in tutto il paese, Los Tipitos. Quindi Super Ratones featuring Los Tipitos con la canzone intitolata Los Dinosaurios dal vivo.
1: Los Tipitos, señoras y señores.
2: Vamos a hacer un super clásico, todo super.

0: Romántico e triste, Amores de Estudiante di Carlos Gardel, un tango nostalgico e delicato che racconta i ricordi romantici della giovinezza studentesca. La melodia elegante e la voce calda di Gardel trasmettono malinconia, giusto, tenerezza e il fascino dei primi amori. Il brano resta uno dei simboli più poetici del tango classico argentino degli anni d'oro.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentin.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentinian in die Welt.

0: RAE, Argentina al Mundo, presenta Il Movimento del Nuevo Cancionere. Se si vuol parlare di musica e di poesia con contenuto sociale, in riferimento al movimento del nuovo canzionere, proposta artistica rinnovatrice del nostro folklore, nata all'inizio degli anni Ottanta, è inevitabile. E per parlare delle origini di quel movimento, bisogna recarsi a Guaymallén, provincia di Mendoza, ai piedi delle Ande. Lì sono nati due dei fondatori di questa proposta a cui Mercedes Sosa ha dato la sua bellissima e potente voce. Il poeta Armando Tejada Gómez e il musicista Oscar Matus. Compagni di giochi d'infanzia, entrambi crescono in famiglie povere, non frequentano quasi la scuola e devono lavorare fin da bambini. Per strada, vagabondando per i bar, entrano in contatto con la musica popolare.
1: En invierno se iban a la puerta de los boliches, que no los dejaban pasar.
0: Oscar Matus imparò a suonare la chitarra mentre guardava come la suonavano. E così imparò, senza avere la chitarra. Lo ricorda Paula, la figlia di Tejada Gómez. Ed un amico d'infanzia ricorda che i due ragazzi dormivano sotto un ponte per essere ben presto nella tipografia dove gli consegnavano i giornali da vendere.
2: Quando erano niños.
0: Facendo diversi mestieri diventano ragazzi avidi di capire non solo la musica popolare, bensì la politica e la cultura in generale. Siamo negli anni 50 e la radio è ancora il mezzo di comunicazione di massa più importante. Ed è la radio lo spazio che propizia l'incontro dei giovani Matus e Tejada Gómez con il musicista ormai noto, Tito Francia, un altro dei fondatori del movimento. Così lo spiega la specialista Maria Inés García. Tito Francia, Tejada Gómez, Matus hanno precisato molte volte che il loro luogo d'incontro è stato la radio, un ambito molto importante di circolazione della musica, poiché la musica si faceva dal vivo e Tito Francia, forse la mattina, accompagnava un gruppo folcloristico, il pomeriggio o la sera faceva un programma di musica classica e aveva perfino un complesso di jazz. I generi erano molto diversi e ciò ha contribuito molto sia alla formazione dei musicisti sia alla proposta del nuovo canzionere, che difende l'idea che niente è fisso o stabile, tutto cambia.

0: con le idee chiare su che tipo di poesia e di musica volevano e con un repertorio proprio, Armando Tejada Gómez e Oscar Matus iniziano a percorrere il nord del nostro paese. Nella provincia di Tucumán conoscono chi sarebbe stata la grande interprete delle loro composizioni, la cantante Mercedes Sosa, che oramai cantava professionalmente ed aveva inciso un disco, però ancora non era nota. Oscar Matus e Mercedes Sosa si sposano e nel 1957 la coppia si stabilisce a Mendoza.
1: Mi canzone es un libro que se escribe en el viento.
0: Armando Tejada Gómez proclama: la mia canzone è un libro che si scrive nel vento e la chitarra del popolo, una stampa indelebile. Tutti possono cantarla e portarla via lontano. So che quando ritornerà, porterà nuovi suoni. A Mendoza, nel 1963, accompagnati da altri artisti, Tito Francia, Armando Tejada Gómez, Oscar Matus e Mercedes Sosa, diffondono il documento fondatore del nuovo canzoniere, proponendo qualcosa di molto diverso da quello che all'epoca si conosceva come musica originaria. Il musicista Jorge Marziali rivela la parte fondamentale del manifesto.
2: Lo che uno notava era che l'uomo,
0: l'uomo, la donna, il lavoro diventano i protagonisti fondamentali della canzone, cioè l'attività umana diventa il punto centrale. Il paesaggio rimane da parte, al massimo compariva quale condimento.

0: proposta conta su un mezzo di comunicazione unico, eccelso, la voce di Mercedes Sosa. Il movimento riceve subito l'adesione di molti altri musicisti con carriere incipienti quali Cesare Sella e Victor Heredia. Infatti, il riconoscimento al ruolo di Mercedes Sosa del nuovo canzoniere è unanime. È la sua voce quella che porta il repertorio innovativo al di là di Mendoza, del paese e del continente. Lo scrittore Rodolfo Braselli, nato a Mendoza, lo rileva.
1: No sé si el nuevo cancionero hubiera llegado a donde llegó.
0: Non so se il nuovo canzoniere sarebbe arrivato dove arrivò se non avesse avuto la voce di Mercedes Sosa. Lei è stata fondamentale affinché quello che proponeva il nuovo canzoniere potesse moltiplicarsi in tutta America, in Europa e praticamente in tutto il mondo. Si sono uniti prima ai cileni, poi agli uruguayani, ai cubani e ormai nessuno li poté fermare. Gli ultimi anni della decade del 1960 e gran parte degli anni 70 sono stati particolarmente dolorosi per il nostro paese e per gli altri paesi dell'America del Sud, a causa delle crudeli dittature militari. I musicisti più noti del movimento sono stati censurati, perseguitati, andati in esilio. Tuttavia, la proposta musicale che incorporava l'essere umano nella sua dimensione sociale e da una prospettiva latinoamericana non ha perso vigenza e compare all'inizio della cosiddetta nuova canzone latinoamericana. Il nuovo canzoniere viaggiava ormai nel vento. Il musicista Cesare Sella, molti anni dopo, lo ricorda in questo modo.
2: A nosotros nos fue muy mal, con Armando salíamos y no sabíamos cuándo volver.
0: A noi, con Armando Tejada Gómez, è andata molto male. Non sapevamo mai se ritornavamo. Mi hanno sequestrato nei mondiali di calcio del 78 e poi sono dovuto andare in esilio con la mia famiglia, nella casa di Mercedes Sosa, che era ormai in esilio in Spagna. Ci chiamavano comunisti e dicevano questi comunisti meglio che partano. Mercedes Sosa ha riscattato tutti noi perché lei era così rispettata. Qui ed in tutto il mondo, con la sua meravigliosa voce, apriva tutti i confini. Tutti. Cesare Sella e Armando Tejada Gómez sono gli autori di Canción con Todos, presentata nel 1969. La canzone, incisa poco dopo da Mercedes Sosa, è diventata una sorta di inno latinoamericano ed è considerata in alcuni paesi della regione una canzone anonima, un vero merito quando si tratta di musica popolare.

RAE, Argentina al Mundo, ha presentato Il Movimento del Nuovo Canzoniere. Speaker Chelo Ayala. Produzione Julieta Galván, Pablo Navarro. Tecnico di edizione Esteban Villarroel.

scienziati argentini che 20 anni fa rivelò come il virus della dengue replica il proprio materiale genetico e infetta zanzare ed esseri umani, ha ora raggiunto un nuovo traguardo: dimostrare che quel meccanismo di replicazione è universale per tutti i virus dello stesso genere, che comprende il virus Zika e quello della febbre gialla, oltre a più di 20 virus responsabili di diverse malattie. Si tratta del gruppo guidato dalla virologa Andrea Gamarnik presso la Fondazione Istituto Leloir. Lo studio ha come autore principale il dottore in chimica Santiago Oviedo Rouco ed è stato pubblicato recentemente su PLOS Pathogens. Abbiamo scoperto che tutti i virus del genere orthoflavivirus, pericolosi per gli esseri umani, condividono un elemento essenziale all'interno del meccanismo che utilizzano per moltiplicarsi nella cellula, e inoltre abbiamo proposto che questo elemento rappresenti un tallone d'Achille comune a tutti loro, ha spiegato Oviedo Rouco all'agenzia Seitia Leloir. Il membro del laboratorio di virologia molecolare della FIL ha spiegato: abbiamo cercato e trovato composti chimici che interferiscono con questo meccanismo e rallentano l'infezione di molti di questi virus in modelli di laboratorio. A lungo termine questo potrebbe portare ad un antivirale ad ampio spettro, cioè un unico farmaco capace di trattare diversi virus. Il team ha lavorato con il virus della dengue come se fosse un gioco di costruzione, sostituendone parti con quelle di altri virus trasmessi da zanzare e zecche. Ha funzionato con tutti loro. Questo ha dimostrato che gli orthoflavivirus condividono lo stesso meccanismo di moltiplicazione e queste porzioni chiave di RNA promotrici della replicazione nei diversi virus sono interscambiabili tra loro, ha sottolineato Oviedo Rouco. Nel tentativo di capire come bloccare questi meccanismi per impedire ai virus di moltiplicarsi, il gruppo guidato da Gamarnik ha effettuato analisi strutturali, computazionali e ha coinvolto la specialista in modellazione di biomolecole Meshrush Arar e il suo team dell'Istituto di Calcolo della Facoltà di Scienze Esatte e Naturali dell'Università di Buenos Aires e del CONICET. Dopo una ricerca approfondita, il team ha trovato un composto promettente che si lega a questo elemento universale e inibisce la moltiplicazione di diversi orthoflavivirus. Questo è molto promettente, anche se resta ancora molto lavoro da fare per determinare se questi composti possano effettivamente diventare farmaci per trattare i pazienti, ha chiarito Oviedo Rouco. Lo scienziato ha aggiunto: anche se questo percorso è lungo, la nostra scoperta offre un vantaggio fondamentale. Non stiamo cercando un trattamento per una sola malattia, ma una chiave universale che potrebbe proteggerci contro molteplici virus attuali e soprattutto contro minacce che ancora non conosciamo. Musica ora con il folklore di Minino Garay e il gatto de Cosquín.

Ecco, l'omaggio ai 100 quartieri della città di Buenos Aires, oggigiorno sono più di 100, ma comunque l'omaggio di Alberto Castillo con lo Cien Barrios Porteños, prima è stato il folklore con l'uomo oriundo da Córdoba, Menino Garay, con il gatto di Cosquín. Ecco, ultimi brani musicali per salutarvi, per ringraziare Juliana Spatafora dalla cabina di regia che vi parla Marcello. Vi salutiamo, vi ringraziamo ancora, per noi è molto importante che voi siete lì ascoltando la radio pubblica argentina all'estero. Sicuramente domani ci ritroveremo nella frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 su www.radionacional.com.ar, su RAE.ar e sulle app di Radiodifusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina. Buon proseguimento, ciao, a domani.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, economia, cultura, scienza e tecnologia e lo sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala vi saluta e vi ricorda che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Ripeto, raeitaliano@gmail.com. Per ascoltarci dal vivo, semplicemente su www.rae.com.ar oppure sulle app di Radio Nacional o di Radiodifusione Argentina all'Exterior che potete trovare sia per iOS sia per Android. Se volete ascoltare perché siete Dixers in onde corte, certamente sulla frequenza 15.770 kHz, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Molto bene, ecco l'avvio del nostro programma con la musica Neon Gieco, Bajo el Sol de Bogotá.

difficile capire perché l'interprete argentina Soledad sia un'icona della musica popolare, né perché affascini giovani e non tanto. Non viene chiamata l'uragano di Arequito per caso? No, infatti, l'essere nata ad Arequito e l'energia che irradia in ognuna delle sue presentazioni con la sua potente voce spiegano di gran lunga sia il soprannome

0: Infatti, Soledad Pastoruti nasce ad Arequito, una piccola località della provincia di Santa Fe, nel 1980, e da sempre non ha fatto altro che cantare.
1: Soledadita de los valles, alto vuole o sin amor.
0: Figlia di un fanatico della nostra musica folclorica, Soledad comincia a presentarsi dal vivo da molto piccola in diversi scenari della sua città ed in festival organizzati nei dintorni. La sua prima presentazione come cantante professionista ha luogo a 15 anni. Poco dopo diventa la star e la rivelazione del Festival di Cosquín, il più importante nel suo genere in Argentina. Vende 1 milione di copie del suo primo

0: Ascoltiamo la propria interprete che ricorda quel momento.
1: Mi papà le gustava il folklore, entonces me accompagnava.
0: A mio padre piaceva molto il folklore e mi portava e mi accompagnava e facevamo questo in famiglia e mi insisteva di andare a Cosquín a godere del folklore. Però avevo ormai 15 anni ed il fine settimana pensavo più a come vestirmi per uscire a ballare che ad andare a Cosquín. Eravamo già andati a Cosquín un anno e sebbene ci fosse andata male, non eravamo riusciti a salire sul palcoscenico principale. Allora dissi a mio padre, guarda, è finita. E lui mi chiese di provarci ancora una volta. E quella fu la volta in cui, al posto di una canzone, ne cantammo quattro. Ebbene, a partire da lì è iniziata la mia carriera. Quella prima presentazione nello scenario principale del più importante festival folclorico del paese rappresenta per Soledad l'inizio della sua carriera in un momento in cui il folklore è lontano dalle preferenze dei giovani. Questa adolescente convoca milioni di spettatori in tutti gli angoli del paese e diventa un successo ambito nelle vendite. Così lo ricorda la stessa Soledad. La mia prima presentazione a Cosquín è stata chiave nella mia vita. Perché sono passata da una persona che cantava perché a mio padre piaceva il folklore a diventare un artista professionale. Abbiamo cominciato a riscuotere un cachet, avevo un manager e a partire da lì è iniziata la mia carriera. Dopo ho avuto molti momenti importanti. I primi tre dischi hanno segnato precedenti nelle vendite qui in Argentina ed in America Latina. Ed il primo disco che ho inciso in 8 ore ed in uno studio che era praticamente un bagno, finì col vendere 1 milione di copie.
1: Terminò vendendo 1 milione di copie.
2: Para que quiero vivir con el corazón deshecho, para que quiero la vida después de lo que me has hecho.
0: La partecipazione di Soledad al Festival di Cosquín e i suoi primi dischi la fanno diventare immediatamente la figura principale del cosiddetto folklore giovane, che porta nuovamente la musica originaria a metà degli anni 90 alle compagnie discografiche multinazionali, grazie ad artisti di età diverse, alcuni più grandi di Soledad ed altri più giovani. Da allora, ed almeno durante quasi tutta la decade successiva, Soledad batte ad intervalli i propri record. Oltre al successo di vendite, soltanto nel 1997 canta in 181 paesi di tutta l'Argentina e riempie 10 volte il Teatro Gran Rex, il più ambito della capitale della città di Buenos Aires.
2: Andando por Paso Gasta de Changuita ya sabía y aunque no llenen de gringos a esto no lo cambiaría.
0: Nel 1999 la casa discografica Sony edita il quarto disco di Soledad Pastorutti, prodotto dal cubano Emilio Estefan ed inciso a Miami. Il nuovo disco evidenzia un notevole progresso come cantante dell'interprete e segna il suo lancio internazionale. Con questo disco, intitolato Yo sí quiero a mi país, la sua popolarità si estende in tutta l'America Latina, Stati Uniti e la Spagna.

Lo stesso anno del lancio del disco Yo sí quiero a mi país, Soledad esordisce nel cinema. Il film L'Edad del Sol, di cui è protagonista, dà il via alla sua carriera al di fuori della musica. Da allora partecipa a parecchi programmi televisivi, come attrice, come membro della giuria, eppure come conduttrice di un ciclo dedicato al folklore nella televisione statale argentina.

anno in cui la Sole, come viene chiamata con affetto in Argentina, festeggia i suoi primi 10 anni di carriera, l'uragano di Arequito può contare su moltissimi premi e molte vendite ricevute in patria ed in importanti festival internazionali del Cile, Francia

0: festeggiamenti per i primi 10 anni di carriera comprendono una nuova presentazione in quello storico scenario del Festival di Cosquín. Però ora, insieme al famoso e veterano cantautore Horacio Guaraní, ottiene il riconoscimento di parecchi musicisti, fra cui Mercedes Sosa. Qui di seguito ascoltiamo tutte e due che cantano insieme nel Festival di Cosquín del 2006, occasione in cui si prodigano in elogi.
1: Una estrella, estrellissima, Soledad Pastoruti, Samba para olvidarte. Vamos a cantar. Ah, bueno, por acá vine. Bienvenida. Mañana voy a cantar con ella yo. Gracias, mi niña, gracias. Vamos a cantar de Daniel Toro.
2: A ver cómo sale.
1: Acá está.
2: Sí, señor. Arranco yo, ¿no?
1: Sí, empezamos.

Infatti, Soledad non nasconde mai la sua allegria per essere stata inclusa fra i partecipanti di Cantora, l'ultimo disco della mitica cantante argentina, che consiste in duetti con artisti dei generi più svariati, da Calle 13 a Caetano Veloso. Quando Mercedes Sosa muore nel 2009, Soledad dichiara: «È stato un riconoscimento molto speciale. Se cominci a nominare tutti gli artisti che hanno partecipato al lavoro dei più diversi generi, ti rende fiera il fatto di essere stata lì, di essere stata scelta».

stata paragonata a Mercedes Sosa, la stessa Soledad riconosce di non essere ancora all'altezza della grande interprete latinoamericana. Io credo veramente che sia un paragone ingiusto, perché Mercedes Sosa è e sarà l'artista più grande che abbia dato il folklore argentino per quanto riguarda la voce, la sua qualità vocale. Mercedes è riuscita a piazzarsi in tutto il mondo, è stata riconosciuta nel mondo intero, non soltanto in Argentina. Ed io ho ancora molta strada da fare. Mi lusinga questo paragone, però credo vi sia molta differenza. Magari qualche giorno riuscissi ad essere quello che è stato Mercedes Sosa.

cantar dinanzi ad 1,5 milioni di persone in uno spettacolo pubblico che celebra i 200 anni dell'indipendenza argentina. E fra i molti nuovi dischi editi, nel 2014 si riunisce con la cantante messicana Lila Downs e con quella spagnola Nina Pastori per incidere il disco Raíz. Il disco vince quello stesso anno il Latin Grammy nella categoria

La proiezione internazionale di Soledad Pastorutti non smette di crescere. I suoi ultimi lavori includono collaborazioni con, fra altri, il messicano Carlos Santana e con il colombiano Carlos Vives. 20 anni dopo il suo esordio, la Sole non si ferma. Uragano della musica e passione, avanza e non si ferma.

0: UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.
1: RAE Argentina al Mondo presenta Julio Sosa, il maschio del tango.

0: Considerato uno dei cantanti di tango più importanti della seconda metà del XX secolo, Julio Sosa nasce in Uruguay, però svolge tutta la sua carriera in Argentina ed in soli 15 anni, poiché muore giovane in un incidente, diventa uno dei maggiori idoli della storia del tango.
1: Se cuidan los zapatos andando de rodillas, por eso.
0: Julio Sosa nasce nel 1926 in una località vicina a Montevideo. Suo padre è bracciante in Campania e sua madre lavandaia. Per collaborare con la precaria situazione economica familiare, Julio deve lavorare fin da piccolo. Fa il fattorino in farmacia, lustra scarpe e venditori di giornali. E malgrado le difficoltà, riesce a completare la scuola elementare. Sviluppa il gusto per il tango, genere che va di moda sia in Uruguay sia nell'Argentina di quei tempi.
1: Era mio amor, per un dia se fue de mis cosas y entro a ser recuerdo.
0: Ormai sedicenne, Julio Sosa si presenta come dilettante in diversi scenari della sua città, dove i concorsi di canto erano abituali. Poco dopo, vince un concorso di tango ed è invitato a far parte come vocalist dell'orchestra di Carlos Gilardoni, che si esibisce nei balli della zona e perfino a Montevideo. Quindi abbandona l'orchestra di Gilardoni e dopo alcune partecipazioni a diversi gruppi entra a far parte dell'orchestra di Luis Caruso, con il quale realizza le sue prime registrazioni nel 1948. Malgrado quelle prime incisioni, Julio Sosa non ottiene un riconoscimento speciale nel suo paese e decide allora di tentar fortuna in Argentina. Lo storico Luis Biggio racconta quel momento in questo modo.
2: Già con visione di cruzare il charco per este lato del Rio de la Plata, necessitava un materiale gravato come carta di presentazione.
0: Ormai con l'idea di venire a Buenos Aires, ha bisogno di materiale registrato quale biglietto da visita. Julio Sosa approfitta della sua partecipazione al sestetto di Luis Caruso, noto come Carusito, ed incide per la casa discografica Sondor. Registra Caruso con la voce di Sosa. Julio Sosa è un illustre sconosciuto in quel momento. Con quel materiale, più la collaborazione di alcuni amici che organizzano un sorteggio per raccogliere soldi, sale sulla nave ed attraversa il Rio della Plata.
2: Se subió al vapor de la carrera y cruzó el charco.

0: qui a Buenos Aires. Dopo essersi sistemato in casa di un suo conoscente, trova lavoro come vocalist di un gruppo di chitarre che suona la sera in un bar del quartiere Chacarita. È l'inverno del 1949. Appena un mese dopo, la sua carriera inizia a decollare.
1: In aquel café de Chacarita lo escuchó un autor de letras de tango, Raúl Ormaza, que era como un hombre que visitaba esos locales nocturnos.
0: In quel café della Chacarita lo ascolta il paroliere Raúl Ormaza, che frequenta quei posti notturni come quelli che cercano ragazzi nelle serie inferiori. Lo ascolta e senza dirgli niente parla di lui con Armando Pontier ed Enrique Francini, che hanno un'orchestra insieme e cercano un cantante per coprire il posto vacante lasciato da Raúl Verón. Julio Sosa si presenta allora per un provino dinanzi ai direttori Pontier e Francini, un giorno in cui l'orchestra suona nel Teatro Piccadilly. Canta il tango Lloró como una mujer, cioè ha pianto come una donna, e lascia senza parole Francini, che chiama Pontier affinché lo ascolti. Julio Sosa interpreta allora Viejo Smoking e gli offrono di cominciare a lavorare quella stessa sera. Il cantante Alberto Podestà e lo storico Luis Biggio ricordano in questo modo il suo esordio con vestiti prestati. Cantò. Ed allora, immagina la sorpresa della gente. Il tizio cantava e muoveva le mani facendo grandi gesti. E la voce, una voce strana, e si muoveva in un modo che a quel tempo non era comune. Noi eravamo cantanti che uscivamo e cantavamo. Nessuno muoveva le mani né niente del genere. Prendevamo il microfono e cantavamo. E si presenta Julio Sosa con questo e Dio mi liberi. E lì rimase con l'orchestra. Pontier diceva che quella sera la gente si fermò e si girò verso il palcoscenico. Nessuno ballò in quel momento. E da allora Pontier si disse: questo ragazzo ha qualcosa.

Julio Sosa rimane 4 anni con l'orchestra di Francine Pontier fino al 1953, quando un altro direttore, Francisco Rotundo, gli offre uno stipendio molto migliore di quello che lui guadagna. Questa è una tappa in cui Sosa può affermarsi da un punto di vista economico, paga alcuni debiti e lascia la pensione in cui vive. Nel 1955 viene ancora convocato dall'orchestra di Pontier, ormai separatosi da Francine. Julio Sosa è ormai uno dei cantanti più rinomati dell'epoca. Nel 1960 Julio Sosa decide di iniziare la sua carriera solista. Si separa da Pontier e convoca il bandoneonista Leopoldo Federico affinché gli organizzi un'orchestra per accompagnarlo. Per il lancio del suo primo disco solista coniano il soprannome con cui

0: con Leopoldo Federico, Julio Sosa incise 64 tango. In questa tappa recita in un film e pubblica un libro di poesia e trasforma una versione propria di La comparsita, recitata con i versi di Perché canto así, in un classico. Leopoldo Federico e lo storico Biggio ricordano quel momento in questo modo.
1: Pero lo estaba tocando yo en un baile, la comparsita, y él se acercó al lado mío así y me dijo, ¿querés que la recite?
0: Io stavo suonando strumentale la comparsita e Julio mi si avvicinò e mi domandò se volevo che lo recitassi. Gli dissi, bene, dai, recita. Che le dovevo dire? Che la comparsita è un tango strumentale? E cominciò a recitare i versi di Celedonio Flores di Perché canto così? E sfondò. La gente cominciò ad applaudire a più non posso. Presentò per la prima volta la comparsita in quel ballo ed il giorno dopo vi era gente del pubblico che chiedeva a grande voce che la recitasse. E rimase come la chiusura dello spettacolo. Cantava tutto quello che doveva cantare, però la chiusura, l'ultimo brano dei suoi spettacoli, era sempre la comparsita.

Nel 1964, in un incidente automobilistico, perde la vita. Aveva soltanto 38 anni. Ed in soli 15 anni di carriera diventò uno dei massimi idoli della storia del tango.

0: RAE Argentina al Mondo ha presentato Julio Sosa, il maschio del tango.
1: Nava, nava, queda in tu casa natal, solo telaraña che te quel giusar.
0: Produzione Julieta Galván, edizione Julián Carballo, speaker Caritina Kozulich.

fase chiusura per il nostro programma, ringraziando Gloria Sarmiento come sempre nella cabina di regia, salutandovi, ricordandovi che potete ascoltarci dal vivo su www.rae.com.ar, potete andare sul sito di Radio Nazionale sulla scheda RAE. Se non potete ingressare, semplicemente cliccate il tasto destro del mouse e lì aprite la scheda in incognito, quindi sicuramente potete ingressare al nostro sito web, dove troverete tutte le notizie e i programmi in formato podcast. Se volete ascoltarci sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz. Sarà a domani, ciao!